0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

0: Fantastico, io ripeto, se volete o non vi perdo,
1: Parlaste un alla polla.

0: articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma disse mi dei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

l'anima non balena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tornato.

0: punto. Estravo, estravo.
1: Avvicinarmi, Iago mi facendo
0: un dagnota mano. Vai,
1: segno.

0: amore duol, l'alma mia nessun più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca.

Attenzione! Attenzione! Maestro! Ah,

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta,
0: ed ognuno di perito,
1: fremo di cuore, abbandoni e fregga il maiani con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

per un disco leggi si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor.

Quest'uscio è chiuso. Ah, non è tempo ancora.

troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, a render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrate schiaffi. Tacete, umili siamo e soffra se veda preferir

quando cadde sul campanile folgore ed usciva fra la tempesta, li gridai: mi sembri indion selvan.

ciel e spegni quelle fiamme

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acerfo, disconquasso.
1: Da non ti piove al palo.
2: Ti rompisci.

0: si trova.
1: Non ci vuole.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è Alfa, oh mia, oh mia.
0: Salto, calma, tu, carato.
2: Zitto.

ascoltate le parole di Destemona, un petto fuori candore la fede può fermare.

0: altro scarno, bruno, o che cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: Terevin via. Un invito alla danza,
1: eccelso onore e gli re.

Amici, cori, e noi, poi concessor.

Oh,

Se la possiamo fare,

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

legge si scherzi, sì, ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

salvarti da lor che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

ha scelto l'orma dei passi stirtati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che al verbo non si evita, dico con questa lassi.

i suoi rì. Fuggiosi per ogni da via, sempre l'ora dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata già brandì. Innocente sfidato!